tavola, tu vuoi sapere rosa e pepio. Poci le omare mai baffata sono. Pannora be figlio, perciò di nascere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 2 e 3 minuti.
1: Dino Giacca, Pusil Cadderuso.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Murolo. Agio Borduto Suon.
2: Agio Borduto Suon, Bottista Amor. Agio Borduto un cor, appresa a te. Noi orna, mi fai campà. Noi orna, mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Sta amore, morì.

Quanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casino un porta che già fa. Voglio che stuo

davani a spazzare. Torna, sta casa aspetta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Resal, cioccolatina mia. Io n'aggi vista femmina, ma tu sei una femmina. Tu sei la venera. Quando ti vedo, non ragiono più. Sta faccia d'angelo mi fa svenire, sta bocca di fravola mi fa morire. Tu sei una sfogliatella di Caflish.

una sfogliatella di caprizza, di caprizza. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

0: una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Enrico Caruso. Perché?

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gilda Mignonette. Tutti

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni. Me son briacati sola.
2: Me son briacati sola, me son briacati mare. E l'occhio, este figliolo, le varche di lampar. Me tremmana e parola. E voi sapete che me son briacati sola, me son briacati di.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 3 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Roberto Murolo, Cascia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.
1: Ha detto, cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo tu corriva. E sa fa un tenerì con una canzone. E io sono tornato qua, con sta chitarra mia, per ta cantare.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella, accarezzame.
2: Stasera con il cuore mio sovrano, a dolce vede sulla menta luna, e chiuda stregne, chiuda fai vicina, e chiuda vaso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria Paris, Carciofla.

dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai, ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai, ma che troppo m'imbroglio con

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Claudio Villa. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Gabriella Ferri, Maria Marie. Rap da finestra, famma faccia Maria, castonga mie savie, spruta da vedere. Non trovo nu ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Marie, quanto suon che perda per te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Tarantella Rivas.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Dal ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivi e sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già.

Santa Croce voglio bene sempre a te, ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a ripassare.

Io mo so scomunicato dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Red Bongusto. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Aurelio Ferro. Ti è piaciuta?
1: Dopo i confetti, sono asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuoi fa? Se rifletti, se bene puntati, tutti sti guai non stiva a passare. Mo gli agni e ti respira e hai voglia a luccare.

Coppia Voccia e Natiel C. A Zitan Cutignoso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri. Uè, che femmina!

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Irene Fargo, ad Artolini Napoli. Se ver tutto vombro, se ver mergellina, non può chiesci lì in Napoli, un doppa sta cartolina.
2: Beh,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica. Tarantelluccio.
2: La casarella pintata rosa, coppe camaldo, urrieta nera, picciorinella, o sposi a sposa, con

0: la loggia pelle, fucate su, quaruti a nepta, piantata te, sta faccia bella, miese lanzone, spasa l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse, per fava santa.
1: Cucù, sette!
0: Quando le

che non ci m'appiccica. Concettine e sartulella, vagamo di fantasia, e perciò che mi sa via, mai quieta fanno sta. E in già soffre perché voglio bene assai.

stamattina, per una veste e seta fina, che per forza va portà. L'han tuppato un signore, dopo poco un sordatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Torna su Rienta.

0: Mariangela d'abbraccio. Carmè.
1: Carmè, tu solo non mi basta. C'è una vonna tre. Carmè, i sunghi buona pasta.

questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 5. In punto. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse stane mi piagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena, saggia me li aspettò.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella, Reginella.

Campagna allo tu tu tu tu tamburiel, e me ne che la voglia me ne te. Alla fiera de Mastra Andrea, vacca taino cala show, prongo do cala show, ninghi ninghi no campagna allo tu tu tu tu tamburiel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Marcello Colasurdo. Papanella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: Roberto Murolo. Ciceronella.
1: Ciceronella teneva nugalla e tutta notte giva a cavalla. Esso non gievo senza asella. E chist, io galli Ciceronella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Canto dei Sanfedisti.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Titta Ruffo. Suon e fantasia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Michael Collins, canta per me. Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, cada tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato di DT, bicarbonato, borotac, semelina, cataplasma, semolina, una custata fiorentina, mortadella di panino con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Serena Rossi, Uocchia Carragionata.
3: Stuocchia che tiene bella, lucente chiure stelle.

0: che steve rimare con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella che hai voglia vedere.
1: Ma

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gabriele Vanorio, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri. O surdat namurata.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio. Tu ma decist si Nasiri Maggio e moti no curaggi me la sa. Sto che tu non so sincer, come quando mi incontraste, come quando mi decist voglio bene sulla te. E tra man ma giuraste con una mano in coppa cor. Non so scort, o primo amore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia al via ieri, sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. A fine partita, tuttavia, è stato ufficializzato l'esonero del tecnico dei Lombardi Giampaolo, che paga l'avvio pessimo in Serie B. Oggi si giocano Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gerardo, suon a mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

0: sto cigliano. Che lalla.
1: Che lalla, che lalla. Ma va ricenna, che mi vola sta. Se crede, che mi faccio sangamare. Se crede, che impazzisco e poi mi spara. Che lalla, che lalla. Non sa che piacere che mi fa.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Francesco Albanese. Torna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud dalla penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Sergio Bruni. Desideria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Veglia, Napolo, che se ne va.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Consigliali Ciarti. Reginelli.

sagrera, non sagrera, non sagrera. È nata in un criatura, nira nire, e a mamma chiama a gire, sì signore.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gloria Christian. Paese mia.
2: Ai, sono tornata per non te la sa mai più. Perché dinta a chi sto coro già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me pare che è tornata la gioventù.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ucraina torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e di un centro culturale. Accuse infondate, replica il Cremlino. Avanziamo nel Donetsk. Qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia di Putin. Nel giorno in cui al vertice informale della difesa in Irlanda l'Unione Europea serra le fila. Risponderemo agli attacchi, fa sapere la von der Leyen. Sollecita a rimanere uniti davanti alla pressione russa il ministro degli esteri italiano Tajani.
3: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei.
2: Paura ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 di stanotte nel nord della Toscana al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed è tutto a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: Maria Paris, a francese.
1: Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità, certo, mi cuffiata, vega che mi ho rita. E che mi ho facito? Uè, io mi affranco.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori a sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così da cialeggia, fino a Roselle Maggio.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Rino Palombo. Passione.

0: Maria, Ave Maria.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline. Acquaiol e Mergelline, tu sì, ovvero una sciasciuna. 100.000 vasa allora, io azzeccassa mucca a te.
3: Ciò sono a banche.

giorno rindo meglio la controlla, ma vena sede chiusa se d'amore, quant'anna carmarella alla guaiola, ma piccia come fosse un bengale, e faccia curilla.

suo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è dovuto, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Hormuz, nuova fiammata nello scontro tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Esplosione la notte scorsa nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando sulla causa della deflagrazione. Erano da tempo in lite i 3 fratelli Licciardi, uccisi nel doppio omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. I 3 avevano reso l'hotel e il ristorante di famiglia un punto di riferimento per matrimoni, banchetti e ricevimenti in Campania. Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il maggiore di 65 anni, che ha freddato i fratelli prima di rivolgere l'arma contro di sé. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Giacomo Rondinella, Mergellina.

sfonò la band. A tazzi caffè. Vorrei sapere perché si muove dita facite sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facita, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, si me ne accorgite, ma gusti moda o i brigida. Tazzi caffè parit.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Consiglia Licciardi. O surdat namurat.

0: Rosalia Maggio, Bambanella.
1: So Bambanella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Rocco Allegrizza, Ruggero, i mal ricordi Napoli.

vive sentimento, una coppia innamorata una certa ora sapeva Margellina appuntamento, chi lo vesso via visto da lontano o marga spattiva chiano chiano mentre descoglio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, passione vera.
2: Vittorio De Sica, Catarì. Marz, nu poc chiov, nu poc stracqua. Torna a chiover, schiov, ridu solo con l'acqua. Ne uscelle freddoiuse, aspetta che esciu solo. Goppu terreno infuso, sospira nebbiola.
3: Marz, nu poc chiov, è nato poc stracqua. Torna a chiover a schiove, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce il sole.

una cassaccia che l'hanno inciuciata, non è più quella che era l'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice.

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzina 'ndrangata

se voglio posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gianni Poggi e Ernest Nicelli di Citancella Vuia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno ad un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Intanto Berlino accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in Laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Carlo Buti. Agata.
4: Un ridotto, il posto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava. Dove è andata? A sali palla.
5: Io mi metto lo steccadente in bocca, a non fumare, non ci vengo, a non m'accappellando, a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un m'accatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sera insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha,
2: guarda, stupisci.
0: Che ha ridotto quest'uomo per te.
3: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
4: Giacomo Rondinella. Serenata a Surriente.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Francesca Marini, Tamurriata Palazzola.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Beniamino Gigli, canta con me. Canta con me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, moro sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Claudio Villa, Maria Rosa.

da passare un secolo per fare sto sposarizia. Ma stai portando in suocolo con grande abilità ed io come una stupida

un vasillo e zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gaggia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.
1: Ma che stebri mar, con maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta denti e capilla, sa femmana bella, che hai voglia vedere.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, vasà.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 11. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Diego Giannini. La Morga di chi?

tanti mi dica stanno, entusiasta, e cosa combatte, si va tanto di chi, ma sotto a te si avanzacca, zacca, azzacca. Si bella guani, piagna quando ride, si parla tu annamura, a chi da questa, non l'ha visto mai.

quando ti dico stata però, tu di alza, e cosa tu, ma te, ti la faccio di chi, ma forza te ti ammazza, cazza ca, anza ca. Tusina bianco e le primavera, e si fiorì la buata, di da niente, dovete mamma

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Toni Bruni, bionda non chiagnera.

Cara biondina, tu non chiagnara pa' me, napolitana tengo cara come te. Ci voglia bene, ma non chiagnara così, credo d'ostinia voglia.

0: Maria non durnazza, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Catina Ranieri, una voce, una chitarra e un po' di luna.

avvocato si accosta più vicino e tutta stringa a me più appassionata, con una chitarra e una felice voce. Con te vicina, canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Red Bongusto. Resta con me.

favola, un malogrado signora, un malogrado signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu pura tira, la murata da città, o su lente, o puoi tira, signorini.

Ma un burattiero zitto a sti parole, si ricorda che l'istrato con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: castigliaio cor sulle burattiere.
1: Nuova compagnia canto popolare. Cicì Renella.
2: Ciccio Renella teneva Nugalla e tutta notte giva a cavalla. Esso non giva po' senza asella. E chist, io galli Ciccio Renella.
3: Ciccio Renella, si pone in bella. Ciccio Renella, si pone in bella.
4: Ciccio Renella teneva Nugalla e tutta la notte giva a cavalla.
3: Ciccio Renella teneva Nugalla e tutta la notte giva a
4: E se ci chiede posa della sala, chi c'è l'ugale del Cicerenel? E se ci chiede posa della sala, chi c'è l'ugale del Cicerenel?

love is in it, my dude. Now just gonna know that the limo can leave me love is in it, my dude. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei calore di Ciceronale. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei calore di Ciceronale. Ciceronale, poi, si fuori bella. Ciceronale, poi, si fuori bella. Ciceronale, teniamo una punta, mettiamo da coppa da cibo da sotto. Ciceronale, teniamo una punta, mettiamo da coppa da cibo da non ne vedo mai il canale che sta la foto del Ciceronale. Ma non ne vedo mai il canale che sta la foto del Ciceronale. Ciceronale, poi si può ribella. Ciceronale, poi si può ribella. E Ciceronale, teniamo un culo che pareva un comodatore. E Ciceronale, teniamo un culo che pareva un comodatore.

stavo là con le busta volanda, che ci c'era una la teniamo la bocca, che stavo là con le busta volanda. Non vedevo gli ossi di palle, chi sta la vacca del Cicerarello. Ma non vedevo gli ossi di palle, chi sta la vacca del Cicerarello. Cicerarello, amore!

0: hanno risato a Brunella, che stanno pece per il Cironella. Cironella me, si può ribella. Cironella me, si può ribella. Cironella me, si può ribella.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Gabriele Vanorio, Voce Notte.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Vittorio Grigolo, Corngrato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
3: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Kist, io misi il rose. Kist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rose. E ninna scontrosa. Scontrosa non è.
5: Ninna bella e stupendo paese. Cantata, cantata, felice con me. Primavera va porta per casa, una smania e calore, la trova che è, sosti rosa.

0: ma sta canna è una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicer, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sientami.
2: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Trevi. Tutta per me.

piace, la parata non mi va, o tennista, la pelota, l'ippodromo, la palla nuota, ma anche che stava

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Tutto mi dicono, per sotto brociato si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama, e all'urdama puoi famolì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene in prevalenza stabile nella giornata di mercoledì sull'Italia, seppur l'alta pressione viene disturbata dal transito di aria un po' più umida da ovest, che porterà qualche annuvolamento al mattino, soprattutto sul basso Tirreno, nuvole marittime, poi nel pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi alpini orientali con qualche locale temporale, così come anche lungo la dorsale appenninica, specialmente l'Appennino meridionale tra Basilicata e Calabria vedrà qualche acquazzone temporale tra pomeriggio e sera in locale sconfinamento anche al versante ionico. Le temperature calano leggermente nei valori massimi per un po' di vento di maestrale, ma rimangono sempre tipicamente estive con massime oltre i 30 gradi da nord a sud dalla penisola. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Olimpia Lucente, com facet mammada.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Bruno Venturini. Simmenavulo, paisa.

0: Canzoni napoletane, innamorata mia.
1: Tito Schipa. Cor ingrata.

0: Marianni!
1: Peppino Gagliardi, con Maggia fa.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero, Tornamaggio.

acquaiol e mergellina. Tu sì, ovvero una sciaciona. 100.000 vas allora, e azzeccassa mucca a te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
3: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nino Fiore, cor signore.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Lanza, Santa Lucia Lontana.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Sto cuore analfabeto te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente più.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane e Stelle Napoli.
2: Mario Abate. Nasire Maggio.

0: Shana, capasse spass, scialli lus, pettenis. Una semana ma faticas, o a fermas, le dicis. Io non vi chiedo niente, ma datemo permis. Voduno vas, go a pettenis.
1: Portangoro scialli lus, portangora pettenis. Sta Luciano quando passa, non

ferma, si cerca e ci parla, che lo mi guarda storto e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, vettenesse, ma una settimana mi ha fatto.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Maria Paris, Totonno Piscatore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
3: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
5: Beniamino Gigli. Lucia Lucì.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Agi portuto un suon, tutti stamor. Agi portuto un cor, appresso a te. Nuiorna mi fai campà. Nuiorna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. Stamor, morì.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fonò la band. Torna a Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

tu, sempre è rapita. Vi volimmo fa divertire. Si di Napoli, trasita e facete sentire. Volimmo fa sentire due o tre canzoni. Che è tutto paradiso da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli, se

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese. Sospiranno.

fa se cangiose quei pussi fuse che fanno fa troppo famoso lunghi atto fuse ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne paura senza ciata, come a chiarlo.

Vase c'è chiuso qui, buccia un buco che vanno fa. Da danna scusa che porta chiusa senza scusa. Forte da sulla morte cancellarla, dove sta pure?

Avvocatusa accosta più vicina e tutta strigna me più appassionata, con una chitarra e non felice di voce, con te vicina, canta e su felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, il caso Lipsia segna una nuova escalation in Europa attribuita alla Russia. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen l'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca e che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse. Si riaccendono le tensioni in Medio Oriente, almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran. Tra le vittime, alcuni bambini stavano partecipando a una festa di matrimonio. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno attaccato le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. L'aumento delle temperature globali già nei prossimi mesi potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi stabiliti negli accordi sul clima di Parigi. L'allarme è dell'ONU, che tuttavia sottolinea quanto sia ancora possibile attuare misure di contrasto a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Claudio Villa, Ite vorria va sa.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Monica Sarnelli. A chiù bella.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia

0: una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Non c'è bisogno di zincare, pandovina, con c'è, come facette mammata, o saccia, meglio di, o sapere, cringiamo a tette, ma da dire tutto cosa. Lupanare, china, tutti fravoli e sardina, mela, zucchero e cannella, t'imbastai, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mario Abate. Ma la femmina.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposte in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vedo frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'anno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito.
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere, che te ne ha simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
4: Grazie Rosalie.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Bruno Venturini, tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Le cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Di nuova escalation parla la presidente della Commissione von der Leyen. Servono nuove sanzioni, incalza anche l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage dei migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista della barca, il cui rovesciamento causò la morte di 94 migranti. Al via la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione, alle 19 la cerimonia d'apertura. Tante le star al Lido, tra cui George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, racconta l'ascesa del magnate dei media Murdoch. Tennis US Open, Sonego si arrende dopo 5 ore di battaglia a Zverev, il tedesco vince 3-2. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparato a fa?

te vorria passà. Io portannato con me, che t'ha giuritta fa.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

Quando venne un mese a Ust, tutti sera faccia la festa, Bega Rosa senza busto, Carolina senza veste, e Maria, bella e cortese, sotto buscia ma minaccia. Quando spunta chi sto mese, ti ci passa l'occhio a faccia.

soddisfatto, vado tutto, panarista, panarista come esausta. Quando sto bello e sta già la quando io mi sa

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Mario Trevi, Na sera e maccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ebe De Paulis, coro forastiere.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Dammi il, che pigliatil, nuvas, tuzzerill con ma che stavucchel, che para narusel, nu poco pucurilla appassionatel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, le cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Di nuova escalation parla la presidente della Commissione von der Leyen. Servono nuove sanzioni, incalza anche l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage dei migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohammed, cittadino siriano ritenuto lo scafista della barca, il cui rovesciamento causò la morte di 94 migranti. Al via la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione, alle 19 la cerimonia d'apertura. Tante le star al Lido, tra cui George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, racconta l'ascesa del magnate dei media Murdoch. Tennis US Open, Sonego si arrende dopo 5 ore di battaglia a Zverev, il tedesco vince 3-2. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, ma sono innamorate te.
4: Vittorio De Sica, Catarì.

è nato poco stracquo. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. Ma uccella freddigliosa aspetta che esce so.

0: Ca certi voti penso che potevamo sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Virginia da Brescia. Lili Cangé.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Teddy Reno, stat vicino a me.

0: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
1: Ha già fatto buon augurio.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Viene Manzuon, non mi sfatà, fammi pazzi, insieme con te, ti voglio solo a te. Viene Manzuon, sì, viene Manzuon.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Silvana Martino, Ninì Tirabuscio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 18 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi allo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Identificati due sospetti, secondo la polizia, entrambi legati a Mosca. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni è morto dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani soccorsi dei sanitari del 118. La vittima era di origini gambiane. Tentato femminicidio a Roma, fermato dopo 7 ore di ricerca, il 47enne è accusato di aver accoltellato l'ex moglie. Secondo i medici del pronto soccorso, i fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per circostanze fortuite. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi, allarme criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione. Europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia, che torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 a Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Titta Ruffo, Mar Chiara.

accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta pi quartiera a tu solo non sapere, ma sapere tutto riesta e sarà per i finestre come tu e come bella a città e bulle genelle.

fermata e soffro mille spasimi.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini, Guaglione.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giuni Russo. A più bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Piscatori stumari pusil, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sull'acrama, Maria, che lontane mi sta.

0: Canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Achille Togliani. O mare emergellino.

Istucor e Masti Forge. Sempre in faccia a forgiatella, mina, umantece e martello. Punucor angatana. Ma però, stucor è tuost, è un'acciaio consistente. Camartiello e fuoco ardente non ci può faticare. Sta canzone, ven a te, Catarina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Tullio Pane. Quan tramonto sole,

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Dammi il e pigliatil, nuvas, tuzzerillo con macchesta vucchel, che para narusella, no poco pucurilla appassionatella.

roccia roccia mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

poi Bocca Rossa che sfiziete va sa, sino a Popate è tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose, se fosse dell'infaccia mi fanno sfranzia, e dopo l'essere a 3000 vasi, 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccilletto, e ho sturandiello che faccio che fungillo, sospira e fa, ah, sei una bontà.

0: Poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

Tu, sampi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paradiso da cantà. Suspira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Allerta attacchi ibridi in Germania, sabotaggi alla rete elettrica, esplosioni in una stazione bavarese. Berlino accusa la Russia per il tentato attacco a Lipsia. Uno dei due sospettati identificati è entrato in Europa con visto italiano. Almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran, tra le vittime un bambino presente a una festa di matrimonio. E risposta il fuoco dei Pasdaran su obiettivi americani in Giordania e nei paesi del Golfo. E nell'udienza generale nuovo appello per la pace da Papa Leone XIV.
3: Una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
2: Ovazione per George Clooney, che si appresta a ricevere Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, al Via Stasera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, tratto dall'omonima opera teatrale basata sull'ascesa del magnate dei media Murdoch. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
5: Nicola Rigliano. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guagliona. L'amore non lo può capire. Che già fa? Per me è destino. Per stu occhi è bella. Tanto ha già soffrito.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.

0: ma sempre con strumento italiano.
1: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiate a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia è piccinella, ma caccia capo grossa che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
2: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: Don Buccante. Come filo grosso grosso, il dopo sei che si possa, da una panna istantanea.
1: Canzoni napoletane, tiembe belle na vota.
2: Mirna Doris, Ana Manera.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un campione. Ah, ma non la trovo mai sta serenata, e va Margarita. Con sta chitarra accanto, ma che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati.

0: scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi tu durce mio marito, non si voglio sopportà. La giacos rovo stint, ma già metterà a cantà. Tutto è pronto, sto aspettando, la scrittura va firmà. Non appena cammaranna, ma che farà debuttà. Ho scelto un nome eccentrico.

dirvelo.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gloria Christian, paese mio.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ciccio Ranello teneva Nugalla e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva senza asella. E chist, io galli Ciccio Ranello.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Tullio Pane, Keller il Rose.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè Carmè.
1: Pura stanna primavera, metra su torindo cor, una smania fa l'amore, puno fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente giù. Carmè, Carmè, tu solo non m'abbasta, ma ce ne

Ho sentito sto calore. Mamma bella, sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a camminare. E per me passa la giornata in dall'acqua mergellì. Malz i 7 a mattina, perché mangia a rinfrescare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Scarola, canzoni appassionate.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

to see. Bella bambino carmine poppa, non poppa se fatica, e

0: Nonno Tocane, scusate giovino, io so bisnonno, sono tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Rapa da finestra, famma faccia a Maria, castonga mie savie, spruta, davadi. Non trovo nu ripace, a notte e faccio urna, sempre perché attorno speranno, io ci parla. Oi Maria, quante suon caperta per te.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Marino Marini, che lalla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tu si na malatia.
2: Gilda Mignonette. O paese, do sola.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Luciano Taglioli, Vierna.

Sì, mamma, t'ha fatto quell'abbondanza. Sei su Tanella stretto, tu. Che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i vocca russa, che sfizia, i tu va sa.

0: Teddy Reno, mala femmina.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatto a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miranda Martino, A francese.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e maravisa, io te rassurà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì, si di Napoli, e trasirte, e facile.

paravisa sa cantaia. E tutti i santi e te la sentì, sto repertorio non forneva mai. Carmelo solo mio, Maria Maria, a San Piego si canzone solo Napoli può fa, a rapido.

sentire, sti voce che so voce in gioventù, e si scemi per là non ci credite, sappi voi.

si vecchia se sentette ripigliare, soffrivano un poco di nostalgia e a Napoli volette ritornare. No, San Pietro, si permettete, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nicola Arigliano, a tazzi caffè.
2: Vorrei sapere perché si me verite, facite sembra

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Alfredo Bascetta, Coro Lucchiagnara.

che tu c'hai, finire te l'ha fatto, tradimento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 2 settembre. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Si potesse parlare, stu cor, quante cose volesse di, ma chi agnenna, pololora, i muship, per non lo

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luciano Tajoli, Wayun.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Arturo Gigliati, Ciceronella.
1: Ciceronella teneva. Ciceronella teneva una loba, non abbassava le matte scuola. Ci volevano 10 uccelli, che sarà l'obbligo.

0: Ciceronello teneva. Ciceronello teneva una gualla, tutta la notte va a cavallo. O compara teneva una sella, chi sarò gambe Ciceronello.
1: Ciceronello via, Ciceronello.
0: Ciceronello teneva. Ciceronello teneva una ciuccia e le era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle e chi sarò ciuccia.

Ciceronella da me, da me, da me, da me, da me, da me. Ciceronella c'è la mattina, se lo tiravo come sottina. Mi scappai una, rindavo una, la gente sotto a Ciceronella.

cavallo teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il cerinello teneva una vacca, il drago deve passare l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello, nell'andacca c'era

0: Ci saranno, doneva, stivato, 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia l'anima e Ciceranella. Ciceranella mia, Ciceranella, Ciceranella mia, Ciceranella.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Tramonta la luna. All'epoca recita l'ultima scena, restamma mano a mano, senza tenere coraggio di ci guardare. Famma quella che può, indifferentemente. Tanto saggio che so, per te non so più.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria del Monte, Clementina Santa Fe.

Amici, è meglio che lo sapete che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo ne l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Ci sta gli dice mogliere, ma seccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega che ben vinta. Nata fuori c'è mia, sempre ad narbus. Spenna tutte i giorni e le piace un lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, un musso. Mi pare un puparuolo verde e russo. A nata fuori c'è la mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buono, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire, io e femmina e facesse e dicesse, acceresse. Voi ho deciso, ma non ho facito. A parola non ha mantenito. Io scommetto che appena è vrita, sembra apriesse e currita. E femmina, so con magalamita. E mo, sentite, sentite.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma son nato con Timola, metta coppa, chi vogli. Ma non so più concetta.

stessa che mi pigliava spagnola, ma sono nato con te mola, metà con chi voglio, che mi pigliava francesa, che mi pigliava.

0: Sandelis turba.
1: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Tullio Pane. Roselle Maggi.

0: E chiamo Margarita, stanno contento, dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: a te

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. È mezzanotte. È 2 minuti. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Emozioni di sempre.
1: Roberto Murolo. Ha già prodotto suon.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Mille Vase.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Consigliali Ciardi, Nasir e Match.

0: mare? In Maruzzo?
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Tu sia più bella cosa che te in sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggese. Sti carne profumata, ma mettono dentro tuo cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Teresa De Matienzo, come se canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Carlo Missaglia, paese mio.

poema che luna mi vena malinconia, e si sta luna mi porta fortuna, marito m'ambressa, mammella mia. E dimmi a chi vuoi, capigli tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, ma che troppo m'imbroglia con tanta randà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Silenzio cantatore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. È l'una. È un minuto.
1: Giuseppe Di Stefano. O mesere rosa.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Orchestra italiana napoletana, come facetta mamma.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Frankie Lanes, core analfabeta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alessandro Ziliani, Funiculì Funiculà.

Maria Canaria, tenono canario, ca gente cant tante cantatur. Ma è pazzariella, quando stai in amore, rompi i fierra la caiola, sbattisci il e se ne va.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Elvira Donnarumma, maggio sei tu.